0: Radio Tirol, Nachtschicht. Radio Tirol. Meine Musik, mein Radio Tirol.
1: Quanti bei giorni scivolati qua, la delusione sta e va. Tempo perso non tornerà.